faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

0: Radio Galbi Cittadella, sur 4 ore.
1: RCC, au cœur de la vie locale.
2: Buonanotte con noi, siamo qui per Ananavi 91.7.

0: Radio Galvi Cittadella, di uno.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.